0: Alleluia.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanua.